dihidat Mirrors Black taka dihot e daitsink e tson tle daitsink tson hita CKLB radio wake inleni at on the cat hani gtson mont adagant e hont hada gut in inlat hani ne di daitsink di dani tson haisin hota e tson wenni gtson hita du hani se ya gugi du e hita ni va radio ke de di e yoe de hita ko hwa tson go di a hwella hani hita ni higa de di hota ei hita go ya tike edai tsink e zon le dei tsing go zon in le ni a zon da kat han ni go zon hita CKLB radio 101.9 FM wik e da wa ko hon de